0: Voi sentite la radio Warburg 96,5, questa è la radio di Eisenach.
1: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,